0: Boguía FM 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
0: Boguía 88.9 FM.
2: Ah, well, non sto acostumato ancora a Rulanda a un mandato. Questa maniera con un quadro, questa visa è impossibile fuori di quadro e. Of, e non può fare nada altro con nota di quadro, anche tu sei mi lamentare, perché questa pone non scopriamo un po' di hobby pressione. E con la pressione è una difficile ora per non scopriamo per negoziare. Mi chiedo di lamentare e ci copiare di ruba nota di un anno di trasparenza, perché il Parlamento può aiutare, il Parlamento anche può dare un quadro, un dare ex ministro insomma se dono un mandato. E ti mostravo il sentito di superiorità con l'Ulanda. A Ruba Time può pone un quadro, a Ruba Time può pone un mandato, il Parlamento mi si pone un mandato, però il governo non che il Parlamento può buscare il mandato. E è quello che mi ti lamenta. Però non è una visa, è una maniera che tiene un certo mandato per negoziare, e la BIN te che la vai, non so chi che la ha, chi che la visa, non so che la firma, algo totalmente differente. Però ripetiamo qui, c'è un silenzio ermetico, sei nota algo buon. Mi ti chiede, ministro presidente, Yetten, ora che tauta Kinang, e mes abisa gobierno di Aruba, vai busca Dragflak, un sosteng ampio. Assi ne può notare il sosteng ampio.
3: E Dragflak non te in un momento, non è chi può essere?
2: No, e Dragflak non te, mi ti sicuro, però potete incontrare sei mas mi hona e doina di curva, den afi per il futuro, non te sicuro con la tua maggioria. Non sa che acaba il signor de mesa, expressa su mes contra. A me te escucha varios otros parlamentarios de AFP también bastante crítico, pero que tiene un sostén de mayoría del parlamento que absolutamente en el momento aquí no.
3: ¿Qué te va a decir tu bisaco, Hofa, mesa para lo que está aspecto financiero y para lo que está renta, esa aquí está algo que está ayuda a Ruba? ¿Vos estás investigación, me te entendí, qué vos estás mes a concluir?
2: Sì, e tiene su beneficio non finanziario, ma sopra che Aruba deve pagare un interesse più alto, riba debiti COVID, e può pagare un interesse più alto anche, riba altro debito che Aruba deve finanziare nel futuro. Però, non so sa quanto. E mi riferì un rato nel consiglio di Radvan Stato, che ha salito recentemente, Radvan Stato anche visa, non ti dai dello chi con l'anno deve rifinanziare. Che men, ora come ne essere visa, sì, deve scappare uno 300 milioni, Radvan Stato visava non è verdade, perché non ti parla di un cammino, chi deve ora rifinanziare. E calcolazione tengo più dubbi di noi, non sa quanto è stato in placa, lo che sì non sa, da quello che non sta entregato come autonomia e sei è presto alto. Lui da Corso Augusto in Marte, ha RFT nel 2010, e un proprio rapporto di Algemene Recambio di Holanda, ha una valutazione e avvisa che RFT qui a Stroba e crescimento socio-economico di Corso Augusto in Marte. Non so chiare sei, non unico lifeline, non unico possibilità di nostro crescimento economico. Se sei tamen non vai minimalizzare l'ordine di un lei di reino, anche ora è noto in futuro per Aruba Mas.
3: RFT è chi ti impedì inversionisti un po' per mese bisogna invertire?
2: E tra l'altro è certo riesgo anche a Corso in San Martin, dopo il finanziamento non è più più tanto di Holanda, ma non è che c'è un mercato finanziario molto attivo. E se non Corso si manda un po' presto, altro cammino che c'è in Holanda. So, aquí en Aruba no tiene diversificación en ahí, pero se nos puede atraer otro tipo de inversionistas, no tenemos que perder ese. Te seite y llave de éxito de Aruba y no tenemos que perder.
4: Kiko Tanifica, para Urubia. Nos gusta explorar los islas. Nosta social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
0: Botaribe frecuencia en 88.9, Boguía FM.
5: Stony Hill Whitehall, Denham Town, Pimenta Wack.

Stanno sin di stress minuti le ore di ora di scelta anche dello studio, mi credo invitavo a fare lo che ti tratta incontro non andiamo cominciando con lo che ti ha compartito alcune di nostre informazioni con noi stiamo ricordavo questo fa lo che ti ha incontro di ogni città cerca e il gruppo di orazione Shalom, gruppo carismatica che ti riunì tour di Arason. A noci a che ves na parrocchia di San Juan Pablo II se mi era invitavo pues pa buenoci sì o sì buenoci a chi na parrocchia di Tancleandet incontro semanale di gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom. Come si esce torno altrimenti che il restamento di e Santo Rosario si equipa noci di alabanza, adorazione e anche insegnanza e riflessione a voi noci lotta di man di nostro man Liseni. Liseni Cruz lo vaita è un lo vaita a voi noci comparti con noi un riflessione al siguiente volta cordialmente invita pues a voi noci Shetor na parrocchia San Juan Pablo II perché anche lei andate incontro semanale di gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom.

0: Vedi vi che era invitato e Paco e Rosario Bibo, quello vedi prossimamente, e lo sta via e 29 di giugno prossimo nella cappella autobista, quello che sta l'una di giugno. E Rosario Bibo nella cappella autobista questa come si è scelto di me tra i di anche 21 la nostra si non si intesciona tanto particolare personale tambi generale si chiesa altrimenti per la temporada anche di vacanze per tu non smucciano non so bene ugualmente tambi non si va ai tapponi e resta per la nostra isla per il nostro paese a Ruba per cada uno di noi naturalmente principalmente non si resta per i nostri grandi non resta per i nostri infermi non tu resta anche tra le necessità tu rendi sono la nostra vita junto resta per i nostri dolci Virgen Maria Virgen di Alto Vista, Virgen di Rosario, per seguir intercede para cada uno de nosotros, Cristo y Jesús. Siempre está cordialmente invitado a esta día 29. 29, culo está.
1: Bon Señor.
0: Arriba el próximo. El siguiente, perdón, el siguiente, ya lo son.

També 21 participació en particular per lo que està parroquià aquí, però que s'han dit Sagrada Corazó de Jesús, i ha de l'una o jueces per estar exacte, el 5 de jueces, nostre pastor, el vicari episcopal, pastor Andrés, de celebrar 35 aniversari di ordinazione sacerdotal e di anche il buon Gesabra il 5 di agosto per 6 ore a tardi lo celebra un misa di gradimento e va a solvidare di Assunzione di Virgen Maria e después di misa lo va a tenere un brindis di Hoffi di Yolanda di parte di parrocchia mes parrocchia Sagrada Corazón di Gesù, però che Sabaneta lo patrocinò e se repisciò per essere repisciò anche da memorabile per il nostro pastor e per essere capito un collaborazione e per essere repisciò anche per essere in forma di un regalo effettivo di patrocinio in cultura umana in cui ti desia. Manera anuncia acaba lo tiene envelope disponible para contribución aquí y puede entregar back de collect prove cudía prove di ojeses de antemano mas danki rumanan pa boso contribución así ne por hasi servicio aquí algo bonita y memorable para nuestro pastor Andrés.

Esattamente non so si chiama di Peggiarosso 1, sta arriva di 6 giorni di novena la onor di Santa Anna, patrona di parrocchia di Nord, mi dico invitation special di parte di parrocchia Santa Anna del Nord, fa vetari, ave questi 6 giorni e vetari 5 di me, questa sigi cu e novena de misa e después lo baiting e servicio di misa fiesta lo baita già domingo 26 juli lo baita un procession per me cu misa e procession di incura di misa mes dota 5 e media tardi 7 di 26 juli San Sofficio di Misa Solemne di Fiesta Patronale di Parrocchia Lotta 6 ore di tardi e anche Parrocchia di Nord, Parrocchia Santa Anna, da cammina per celebrare su di 250 anni di nostra parrocchia. Questa invitazione per la novena a voi. 22 giugno da 5 ore e mezza tardi, misa da 6 ore e mezza di tardi. Na parrocchia Santa Anna.

Stando di buon 54 minuti, levo di ora di scelta che del studio, mi credete, guardavo tanto per si che costruì di una forma di comprare un ticket per lo che sta il bingo, per ricordare a fondo, per sento, per sorare a ruba. Il bingo lo metto dia 5 di settembre prossimo di un club che è tio, cominciando fuori 8 ore a notte. Se da busca per ticket, un commissione per ti in andi, un centro pastorale che sta usando per ticket, sono solamente gestori per ticket. E bingo, of time, e poi si servisce una misa di differenti parrocchie, non lo ti insacchi obtenibile. Solamente gestori per contribuire alla nostra base di formazione, insegnanza, per opinione. Opinione di noi, per opinione. Senta la che non si può seguire per non poter seguire anche lo che Dio si dona per farsi senta per aiutare senta per stare a lograre una meta rinnovare l'edificio rinnovare lo che mi serve restaurare anche lo che mi serve restaurare contribuendo solamente gesto in particolare e bingo quello va a essere un dia 5 di settembre prossimo ding. Colpo che tio. Invitazione per noi naturalmente per lo che è tratto gruppo di oración carismatica, gruppo Shalom. A voi non ci siete ora che in questa parrocchia di Tancleande, parrocchia San Juan Pablo II, lo metti incontro semanale di gruppo qui carismatica Shalom. E tu come si scelto di noce che restamento di Santo Rosario si equipa una noce di alabanza, adorazione e anche insegnanza. Abbiamo insegnanza dei mani di nostro umano Liseni Cruz che presente per noi per compartire con noi un riflessione cordialmente in vista sicuramente grazie per giorno abbiamo messo la parrocchia della Virgine di Fatima da Dakota non lo abitare per di 6 di dentro bene abitare 5 ore e mei nella Missa Santa Anna Misa na honor, novena na honor di Santa Ana. Patrona di nostra parrocchia qui nel nord, parrocchia Santa Ana. Después, 6 ore e mezzo, lo vedi in celebrazione di San Sacrificio di Misa.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescoso nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto. E di tres días la resucita fuori di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo perdon di pica resurrección di carne e vida eterna. Amen. Tata eterno mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiù ben stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter ter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con renter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tene misericordia con nos e con renter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tene misericordia con nos e con renter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tene misericordia con nos e con renter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Pa tudi volontarju nam kot obajta trahando edija, da se nam meslo bi se algo jerovo, da se hopi danki na boso nam pa e aporte i tam beno s ting support di eluver vitek. Pa...
1: Že ide propaganda na pogaga mi broč. Sorry. Vene se presetan da bi se algo na final? Let me see.
2: Também, no centro de despedição na Barcadeira, por certo, não está encorajado, se você tem coisas grandes, você vai diretamente no centro de despedição, para que não tenha uma máquina muito ligada, que está roubando dirigir, arriba, e sushi na color, acumular, ronda e barrio, caminha com a máquina aqui, está puni. Tour, lo qual non sta mirando nel momento na aki e ta dona non sono satisfaction hobby grandi so na januari non sa tene un conferenza importante na ruba arriba e common good e bon comun non sa papia den teoria arriba kiko che men common good kiko che men contribui na bo società contribui na bo prohimo e non sa tin ena na hobby grandi internazionale ku a reflexionar con nos arriba kiko che men common good. Non sta a tin tambe 50 instanze cu a mostra cu non sta praticando common good cabana ruba e awe parlando di lante il 25 di juli non sti opportunità pa nationwide di internation non sbai junto carga e concepto di e bon comun di un forma cu e lo ordo mira sinti di inter comunità e lo porta algo cu ta contribui na una ruba mas limpi una ruba mas sano mas saludable per una ruba tambe hopi comprometti na e futuro di nos isla cu contribution di unitur hopi oi danke mi amandi prensa danke un yama.
1: Dus ik ben hier met mijn inta, dus parapa voor een zeter, wat bisa, komt het doen aan Kiko, komt het doen aan Kiko. Maar ik heb een tempo, die heb ik de Bijbel, Kiko, ik ben hier met Matteo 6-3. Maar Andretje, nog eens een salo, ik ben best aas. In verdad, a ruba di nos tour, mi rombicita de ra, i mi tour, mi 4, mi 6, mi 8 rombicina. Tadi Aruba Shonan. Mita volve recalca un país no tabira limpi dorku Mike Eyman tabaitene e dia nacional ba cuida Aruba. Nos mester di leinan, nos mester di implementación di leinan aquí. Nos mester pa promover responsabilidad. Nos mester pa abo cambia bo mentalidad. Pasuna e sono spohaya un futuro sostenibile per tutto il rubiano. Ma come dici mi chiamano? In dato momento mi chiede, non si pensa con questo acta. Poco dimmi, ma vai se che cinese mi dice, mi ti vai a entregare un chiesto contro voi, per non chiedere licenze per vendere alcohol per sopra. Tavo da vendere alcohol, ma serga, per ya, chi prova voti con andare a comprare. Ma come ne? Non ho vinto né tambe, anto sinta bebe, assi na grande, ma mai na, no? Sicuro después del mondial. Non ti ha visto, non era, ti chiede visa? Non ti ha visto, lo qualche quantità di igiene, quanto alcohol che ti vuole consumire. Incredibile. La ganos band in altro informe vetario, entro per me che se mi dico guardavo con Aweta Cheranson, además dia di tour corazon, Ave Marei che su princesa, su promenieta, cumplì tambe 30 anni. Chiara mi non lo vi dare, va buono. Pabosa, Guave, Loto 5, tiene 1.1 millón florín de pot. El otro día dan a Becna 50 mil florín, ¿vos sabes, Kiko? Me está contento, pues sobre Alton, a gana es 58 mil florín. Con su loto de día, él apurba su suerte, con 2 florín a ti, él la gané. Alton, me llama bien, mi brother. ¿Vos sabes, me entiendes? Papá Dios conoce por necesidad. Per lo che del risultato di merdì, andiamo in donavo 72-30 del primo premio, 18-18 e di 2 premio, 61-65 e di 3 premio, multi-extra, extra. Back 4, 5-49 e multi-extra, ex 2. Zodiac, 27-19 e con Geminis, 1-off, 23-29 e Lucky 30, 0-0-1 con su multi-extra free play. Dus si va un ge, wat hij hem niet wist voor nada. 72-30, 14 den cabeza, promé premio. Y Géminis, su zodiac.

17, 19 e 6 e tavola tai corda a Weta Geronson dia di Turco Rosson jackpot in 1.1 milion florin con Popocana con solamente 4 florin. Mi sa che è da buon, super buon.

Amici patù del Caribe, mi chiedi di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolti di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.